0: conclude il tema Enrico Maria Papes. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore.
1: La la la la.
0: So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore.
1: La la la la.
0: Una donna c'è per completare questo nostro.